0: Fatte dolce nocchio amara, non t'ha fatte nere acerba, su non esser tanto brava, fatte umile e non superba.
1: Songhi frutta ciascun uomo, se più meglio maturata, io

Ah, non, non, sta signora. È permesso! Voglio trasso, fai una passata di campanile subito, eh? Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, viene o primavera. Accominciamo a San Cinziato qua a Stagnere, voglio una passata, eh? Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramere. Ciao, ciao, ciucciui, va a te, torna a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buono, andiamo con c'è. Ciao, ciao, ciucciui, c'è la mina la passata, il logo io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Obbilogo conscienza per questa situazione. E picchi, pacchi e papocchia, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, hey, nata anzianziata, donna con c'è. Show, show, ciucciui. La passata in scienza, pure buon marito vostro, in vicenza, e pa' abbonare mia nonna crescenza, carindo vico, vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'anno passata, c'era mia, io e loco io. Oncienza acca, oncienza là, ogni malocchia da tua. E mo, signor, ma ci dice una bella cosa. State per buono, non c'è. Ciao, ciao, ciucciui. E allegurtatevi che per qualsiasi cosa chiamate che Nardiello sta qua. Con Maruta, che ogni male studio. E amuce, non voglio.